0: lavoro con un'altra. Ti canzerà un lavoro con un'altra, ti canzerà con l'altra. Vedeva che ti canzerà con l'altra, che stiamo senza cordia. Non barare.
1: Mira. Oh.